0: ke motsoma ga tuwa mo shaba se ditale se di FM le se di FM ke molelo ha holo ka ena kwina ha
1: kwe ho le se di FM wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Kala le tati la hao ha monate meso e tsona meswana. Re tshowa dikalani. Moho le mzwake ka tshela. E mo tsumratuma. La bone la botano go tswa go renya bobedi. E fitlhela go renya bohlano meso. Ha ha. Thakwe. Ho le sedi FM.

0: ke lebuile ha holo gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi ka pelenyana fela a ke releko le gore re tswa ka difengwa makumane ho sengona
1: mantsha mono banki dentho tsa ka di finisha di bethe di hi-fi di plasma ho fela ntho lengwe
0: se se tshe hofile se a lemoya sa ha o tlo kwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e umifo o mo fumanetseng yona Ati hotseding le papa la bophelo Free State le morerong wa ho fedisa tshallo morao ditshebeletsong tsa bakudi ba hlokang ho etsa di operation dipetleleng tsa profensi. Mamedi fumana tse felletseng ka mora ditaba tsena tseo re di balwang ke Kenny Modupi.

0: tsa ba le teng jalo ka sehlopha freshly ground
1: a kire o la tsa maya hana ke mang mananuna ba ne ke le bala ntswala fela o khutlile yena ka solo album
0: oh
1: ka mmino wa hai wa solo bana bona ha ke tsebe hore na sehlopha sena sona ntse se
0: ba le ba le ba le kotse
1: hai ne ba tshisa
0: freshly ground ele kotse ya holo gaitsile ya ka antlo ba hlo ho rra ke bo supa tsela tsa ona bo supa ditaba di balwa ke Kedi Mckenzo Kedi Modupi.

dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.

Tulana rile buila holo rile mifo wa imatafadze. Rudu medise momamedi hulena la imatafadze kajeno ba ahi ba tienazan. Ba ipiletsa ho lefapha la bophelo provinceng hore le fumane tharollo ya moshwelella mabapi le ho kwalwa gafetsa ha kliniki ya bona. Ena mamedi ke mo dintlha tse re tlang ho buisana le wena ka yona ka jeno ho lena la imatlafatse. Fela pele re ke na o tsena tsohle tse o ro tshwaretseng tsona ka jeno ha re ballwe ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi re di ballwa ke Mosiu wa Tshwene.

0: Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Motshemotle khwedina ke khwedie kgolo go loke khwedie ntate Nelson Mandela. Ke le rsa tswa fumana le pia monne mongwe kileng e ba MEC hona jwale. Ha o bana ntate Ngangisa re utlwa re lena a. Fela re tla utlwa le bo ditabe mona. Hondo le re hore ya bo bedi me ditaba tsa ra bo bedi re tla di balwa ke moshane tsokwane mona ke moratswewe. Ya tlang re balla ditaba tsena. Hanka mora hora ya bo bedi ke tla bela ke leng ka hape ba ba bedi ba ba hlano re ke re bua ka tabena ya di swiritsi tsena makationeng a rona. Welcome le yona ina le botata thabong ka bana le botata ba di swiritsi. Ke ne ke le mono matsatsingana ke le ka pota ka di bona di swiritsi ka feta ka strata sena mona pela di taxi mana o ba ka opola bo gatebe ba nna bo letse ka bona mono o tla mono ka bona mo ho ntshwang di tshepe ka hara e kotopo tsa swiritsi mo swiritsi tlamile gore e tsamae teng go patuwe di tshepe mono go patuwe di inka mono swiritsi tlhole ya o tsama. Suriti ihlolea ho tsa maya. Tshwenwe ha pike tlo yetsa ke batla ho buisana le bana ba metsi ba sebetsang ka monaka felkomo. Dula o mametse. Nna go ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM go tla khatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o di balwa ke mosiwa tswewe.

Oh, bana ba mema ba khene bana a ba tshimane ba ai ho di mahlona go ke hora ya boraro ditaba tsa hora boraro o tla di ballwa ke mosiwa tshewa.

0: ke molelwa ga so etse samposo selo di fahle go ntse ba sotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
1: Hakulebo holo Mohamedi wa le Sedi FM ke sentse go di medisa ho hle mo ka tsanga mametse se le bo sana ho le hona teng ya ho di medisa nga jwale ke lebo mawela a topi topi wa FM ga ka top la ma 7 tsholo ka highly fake Friday le throwback a Thursday ke la bone me ke di 23 July 2026 etse bonete ba go se fetu kitse go tswa ga tsentsona a ka jeno ke hule buile masuthu tsa ona tsa ba jwale the soul provider ho jwale ke nako me na ke a gona gele TLB
2: ke nete ena ke a rona nako TLB le motlediwela se go lela ho fimoreng ona tenga tsholo ka tsholo top la ma 7 ke drive time e tuka mala ka be re hlokometse re bone le rato le rata nane o lena ka lona mme re le bo ha ke hona re tle re thelle o tlwa tsa lofela ho reng ya botshelela jwalo ka satswa masututsa o tlabela ho kopana lena hape sonta ha ka le nane o lele holo magolong a matala mme le motle re le rona re tsentho tsa rona re tebuke re bapale ka maqhubutlo ona tsa lofela ho reng ya botshelela tafeleng ya dipapadi ho re TLB felle re beile bongane tshabalala musheng
3: kila bile a go lobantle of joy le wena topi topi mamadi wa sebeletso ya le sedi ho hle mo mametseng le teng le nna ke ya dumedisa hle ke re ha re be moho se khutlana sa dipapadi kwa no re ya thella wa tseba ga tla di tshwara mana metsetsong ya mashuma mararo ka mara ora ba raro ya mashuma mararo ka mara ora ya bone e be ra di phethela ho ya mashuma mararo ka mara ora ba hlano dingata nkeke ka rata di ka tsa ho feta dumela
0: le tsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le sedi FM.

0: Mouse, re stela sa mahala le tshumele metsimetlana metso zo pele go fika o ganyane ya bone re ho hashtag money manager le TLB.
1: Ke tshisa le lebora. Ba fetu e

Ho di mahlogo ho ra ke busupa ena ke tsebeletso ya lesedi FM SABC tsa ho ra ena. O di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: papadi for the city FM.
1: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
2: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya sehlaba sa rona. Kgaolang le iketle le khubung la 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
3: Sadi papadi. Holy City FM.

ba ba di tshebe metso tso ke ma shume a mabedi le sekoto re fereletse hora ya borobedi sebeletso ke ratswanya le sedi ke thato hatsi ya hao ke motshodi wa hao wa sebele ke la bone dumela fe ho hle mo mamiseng le hona teng nna ke dikele di magesene ke motangwa ha molete ke motoma di felana kwena ya tselangu a ibehe mo kekeng e pole e se re ba kone mo le sipa ka mina na emetsunyana a ke ho ma di be tsena ke tshepa le hona o dumela hore o hlotse hantle la ha o letsatsi e bile le monate beke ya hao e bile e monate jwalo ka ha e bile ho sane re sentse re kena mafelong a beke tsena nna le na re mo he o fitela hore nyana le shumela betse medi ka khitla ke le bula ho le hle se bidi mo le fe le ho ba se betse mo ho potle bo se ba re tshwara ha monate ho tloa ho seng ka majeke o fitela mona mo seng re le teng ka ha ina nako ke ya hore nna le wena jwale ra ja ka peta ana maqhubu re be metswa le di ho ga tsenne ka ofela o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing sebeletswa le sedi ke motswalle wa hao dumela weso.

Hello, Soski. Hello, Kokonyana. How, Soski? Mabe jaka ibile monnate, Soski. Maka mabe. Satsile ka ibile monnate empa o batla. O srame, Soski, plus ke a tshaba. Go le lerwele, Soski. A mara federe he ha. Dilo di apere tshiamo. Ga o na tlagte nnete, Soski. Mamela bona he. O bua le motsebisi marope ka sene ka le Soski. Thank you, Lala.

Les éléments de la palais à Blossom aurait my views. Quand qu'elle a Robin Thicke, I'm lost without you. Ah, The Commodores, c'est le bonheur de This Love. Donc, feeling. Abo di metso se me ga go pele re kana go renyane ya e ya le tshimelo mo sole mong o ntse ba metse tshebele se ga tswanga ya le sedi ka la bona be ke eng o ntse o tsile ngwana ngwana na critically di magazine e bang le seleng we se ke a tshepa go re ka nnete o ntse o kganna hantle ha lo se betsing le wena o ntse o sebetsa hantle wena ya watlang le night shift me ha le ka Johannesburg ka mane ka N3 southbound pele ka fihla N17 ho ile ha ba le city so ka mono ya sepetepete ka lebaka la koloi e neng e ka ga tsela pele ha ba se mona tse o sa tsori ya mohela ke ho re tsela ena e botswe me se phala hantle sepetepete pele ha o tlo hlokomela hona le di tukiso tse ntseng re tswela pele ka mona ka N3 southbound ba ka ntsa Butler interchange le Marlboro Drive bale mela e me raro e ka le hlakore le letona e kwetse jela ha o ya o libile ka bona mogotsi o hlomethe nako ya ho hantle ho bana o lokela ho tlo lebele di tiehiso diriso di tsentse di tsola pele sa tsela ena ya N3 southbound pakeng sa Butler interchange le Marlboro Drive jela he melame ga go ka le hlakoreng le letona e kwetse ho kwe hantle ka nako e ba ntse o itukisetsa go tlo feta ka mono o tlo sebedisa ena tsela. Ke lebile ho le tsholo moloi kwa manikaza strone matlakeng a roma metse tsebeletswa le sedi ho maqhubunga 88.1 a re ha a tsebeletswa le sedi re thoba maikutlo ka mmino di kiledi wa tsiba a ga mona to mogalo ke lebile ho le weso o mo molaetsa o re o hla ho mathato nketu o re a a le khale di kiledi a re ha ke sa robetse a re ho hang a go le mona di je tsebeletswa le sedi a re ha ke robale ke bila ho le weso ah e dira motswela ka bona ka Kronstadt Mauking maqhubunga 90.3 ke bila ho le weso le na wa tshwara mme mona te dikele di hle a go jo ka ba ka utlwa hantle le ka disebeng ka bona ko vetse ke ntse ka ke jere le fatshe lena ka ofela le mahetleng a ka bona a ga wo tsebele tsa le se ke pheko le ka ne dikele bo ha weso dikele dikintse ke mamedzi mino mona ti hle maqhubunga 88.4 ka mona ka Johannesburg CBD ke thabo tibo touch le sale a re re ya ho renya le tshumelo metse medi le wena weso a re ho jwalo ho jwalo ke re bula ho le weso a be di ga re bile ho renya le tshumelo botso le mong a me ha re tsa tsena ga e kwala ho ga ena ya boraro re tlekela ho ga ya bone bile le o qetela.

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Pretoria Tswane. Lesedi fetwe ke Lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
1: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa ife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana.
2: Mere kwaela ne dikopo Lesedi FM.

Fantasia ho le Sedi FM, you are always on my mind. E dula hantle ho yele shome le metso medima medi metso tso. Kamara hora yele shome le metso imedi. Ya. Ai, manna ntozana di monate go vetse. Ai, ntozana di monate ke di lekara go tiki ntozana monate ya holo.